0: quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
3: saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Regati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama. Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandu al fine adesso le mesure che pronde mangia maniera seminita ca. Cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Ma immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya! Hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Chiso Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, mamma. Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello. No,
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Sì. Ringraziamo lo sponsor. Ah,
1: ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la peccettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: la settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polla.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del Mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: I nazionale figli dei calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, all'internazionale, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questo
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento Adam?
0: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
3: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Con la Cristo De Sica. Ma non c'è il
1: cuore. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini a ballare e cantare proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
2: il fluido malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Però facciamo che aspettiamo.
2: Sì,
5: il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: La pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quella
5: pizza di recupero napoletana,
3: è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Va bene,
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci. Che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
7: Awang. Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
7: Che fai alla Varese? Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
7: In Salernitano.
2: Dai.
7: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
8: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
8: che potrebbe
3: no?
8: Fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da manier, però la cesira la faceva mai, ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101. Here we go.

0: critici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi...
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... Ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta?
3: Non continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
2: E
3: la retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia!
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... Dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè, ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
2: sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo
3: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101. Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, hanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti.

0: L'esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora vorremmo andare avanti bene, ma qua suonano il citofono di Bruno Vespa. Buongiorno,
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB.
0: Ah, se ne faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge.
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano.

0: voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
1: No, questo è impossibile.
0: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Orbutz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista poi...
2: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
0: Delle... santo Dio, bene a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito, ecco, per sbaglio. Stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
1: Ma no, all'epoca
2: era 6-7.
0: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Totrella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
3: Bene, geopolitica.
0: Bene.
2: Ho capito qualcosa di geopolitica.
0: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake, che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
2: Sì.

0: Nocchini rotanti, picchio nel muso da Lazio. Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conte Sarbetti. E adesso liberiamo Navacchio.
1: Oddio.
2: Bello per un attimo.
3: Salutiamolo.
1: Si stava sbalzando Leo.
2: Sì.
1: Goldrake, cioè, Bruno Pisano,
4: Corbudello spaziale.
0: Il budello spaziale.
3: Sentiamo il budello spaziale. E arrivederci.
1: Io voglio tutta la puntata adesso.
2: Allora devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
5: Mamma mia,
4: sì, continueremo. Quindi continuate pure, se volete, al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
2: No!
0: Ma io sì. Legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, fin lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che le pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino.
1: Noi.
8: Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
7: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Che ste mamma a Pork? E chi ste papà Urgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: critici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono catalogata lo incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: In nome? Tu. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il tortorella challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ah ah ah, che ridere,
2: anche noi.
3: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
1: Come stanno qui, qua e qua?
3: Perché deve tradurre?
1: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
2: Ma auguriamogli buon appetito.
4: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
2: Non lo so, non si capisce.
4: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
3: no,
4: la battuta
3: no,
4: di
3: no, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
1: No.
3: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
4: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
5: Ah, ma c'è l'evoluzione.
3: È certo.
2: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
4: Anche francobollo è rotondo.
2: E come fai a infilare un una lettera rotonda in una
4: non
2: busta
4: continuare
2: rotonda.
4: Così altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
2: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te,
4: prego.
3: Ci pensano i nostri amici a proseguire, continuiamo, anzi cominciamo con il primo sfidante.
6: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
3: Ciao Stefania.
6: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
3: Cosa?
6: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
4: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
3: E
4: la retta, il quadro.
2: È arrivato il geometra, è arrivato.
4: Buongiorno.
2: Avanti.
3: Avanti.
7: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
3: Gioia.
2: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
4: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
3: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
4: Cosa ha detto per Dio?
1: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
4: Ma io, ma boh, non mi capacito.
3: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
8: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
3: Dai.
8: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
3: Sorbolo. Che bella battuta.
4: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
3: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
5: Ci gioca Cerundolo, si gioca. Vai.
9: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
3: Cosa?
9: Non riesco a trovare la quadra.
2: Oh, mamma.
9: Alessia da Roma.
3: Ciao.
2: È proprio trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè.
4: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
3: sono
4: gli amici
3: diventati così.
4: Di Sorbolo.
2: Da dove si trova Sorbolo?
4: Parma.
3: Chiediamolo
4: Parma.
3: A Paperino. Ah, ecco.
1: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
3: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
2: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
3: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
1: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
3: The winner is.
5: Oh. È difficile.
6: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
3: Grande Ste.
6: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
2: Addirittura.
3: Sì, fanno festa nazionale di Monza.
2: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
4: cosa?
2: Si chiude qui e che domani magari
3: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di R101.

0: è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Fulgioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno, zio Michele a uno, un lindo bidi budi bibi.
0: Si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese. E facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista poi.
0: Che le piscine di Donald Trump ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca
0: era 6-7.
2: Oh mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Totrella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
0: Bene, capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conne Sarvetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava sbalzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, cioè, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno. Mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Ehi là, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già bene. Una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, veramente. Per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano, perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente.
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia maniera che seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se?
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro,
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta?
1: Dai.
2: Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
7: Chissà Peppa Pork. Chissà un burke frate. Questa è mamma a Pork. E chissà Papa Burgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione, gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut-off, giusto?
0: Cioè? No, cut-out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia
4: dell'Italia. C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: I figli dei praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale.
1: Esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti al la fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto!
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore,
1: bravo,
4: il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo
1: dire. Che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di
0: sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. colazione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!

0: Progresso De Sica. Ma questo è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Oh, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Boia, mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente, quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva.
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il
5: gli sono
4: fluido
5: arrivate.
4: Malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco. Capito?
2: Che caratteraccio.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5.

0: Comunque uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo, attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
1: Vabbè, però facciamo che aspettiamo
2: sì,
1: il
2: ma
1: film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio? Oppure
0: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza con Lente, lo farà in napoletano.
1: La pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Ah,
1: la pizza di recupero napoletana.
0: Però è un giocattolo, è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
1: No, non mi avventurerei.
0: Aspetta, lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
3: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
1: Pizza che lenta.
2: Pizza che lenta.
1: Va bene.
2: Ma lì.
0: Però te che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare.
1: Ecco, sì,
0: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 100. Uno, andiamo.
4: Dai. Campei in piemontese.
0: Sì.
4: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
5: Dai, prendi la canna, bellissimo.
0: I fiumi e i laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
5: C'è Peppino lì.
0: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
6: Awang.
7: Buongiorno, Wanda.
0: Ciao.
7: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
0: Sì.
7: In Salernitano.
5: Dai.
7: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
0: Esagerata.
2: Oh, wow.
5: Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
0: Fantastico.
5: Okay. Vai.
0: Sentiamo.
8: Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
0: Perché
8: che potrebbe
0: no?
8: Fare tipo mo so c'è le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
0: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, legati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È pizza quell'ente?
0: Quell'ente?
1: Quell'ente?
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza quell'ente.
1: Pizza quell'ente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quell'ente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin.
0: Lupin.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai.
1: Dai, sarebbe.
6: Wait, se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia, ma ne era seminita ca. Cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Chi smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che è bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già
1: dai,
2: fatta,
1: dai.
2: Cotta e mangiata.
1: Certo.
2: Vai.
7: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà urcona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque. Oh, mamma. Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: È bella sta cosa. Ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la
2: Cristiana. Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto Soto.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinta e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia dell'Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato, è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da lì. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: Nazionale calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, all'internazionale, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. Questa
1: esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti dai un'idea.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
1: Potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Provincia di Siga. Ma tu sei un
1: cinque. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto laschetto.
2: Era, era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrato che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va più ai cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci essere le bon, tutte le robe lì da maniera. Però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: Amici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah, sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero.
0: Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutto a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma e ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Scegliato. Ma chiamare come me suogero Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Puoi iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Che deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
3: la battuta
2: no,
3: di
2: no, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche il francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto.
2: E
3: la retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quarta.
0: Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa.

0: Vabbè.
1: The winner is.
0: Oh. È difficile.
2: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
1: Grande Ste.
2: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
3: Addirittura.
1: Sì, no, festa nazionale di Monza.
4: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
1: è venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Arecento.

0: tuo esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni, vieni con le splendide Fulgioi, tu resistere non può. Tata buon che bianco, a Serehe e a Rosabazzi, a uno zio Michele, a uno un lindo bidi budi bibi.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese.

0: facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
1: No, questo è impossibile.
0: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
2: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
0: Santo Dio, bene, quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
1: Ma no, all'epoca.
2: Poi 6-7.
0: Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Totrella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
3: Bene, geopolitica.
0: Bene.
2: Io sempre avevo capito qualcosa di geopolitica.
0: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake, che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
2: Sì. Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo.
2: Veramente?
1: Arriva.
2: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Conde Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
1: Oddio!
3: Bello, per un attimo!
0: Salutiamolo!
1: Si stava spazzando, Leo!
3: Sì,
1: Bruno Pisano!
2: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
0: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
1: Io voglio tutta la puntata adesso!
3: Però la devo scrivere, me la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
2: sì, continueremo. Quindi continuate pure, se volete, al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: amazing, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia, il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, regati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente. E misterioso, in realtà.
4: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza? Che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà, poi è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky, esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
2: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, cioè, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandu è fino adesso le misure che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo Taz, della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva.
0: Già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli tipo, è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà urgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Porcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plausibile da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: quel centro antico. È un invito ad andare a imbrattare i muri in città?
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, disegni da colorare, a me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Il dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione, di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accordate Zazza, da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consente un breve recap.
2: Del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva, l'accesso
1: scelto
3: alla
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto però tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene. Così.
5: Di corto muso. E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Non si sa.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Sì.
2: Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: ho detto.
2: Sì.
5: Allora beh, no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: di prima.
1: La canzone della bambina, del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: Questa.
4: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
3: Scusa.
4: Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
4: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
4: Questo.
1: Risentiamo il coro.
4: Sentiamola in versione coro.

0: Riccardo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
3: qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: il suono di papà.
1: Ma che?
0: Il suono di papà.
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato. Conato zero. Ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Ma non è andata.
3: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte che sono io.
4: Chi sei?
0: Conato zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
3: siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: sono 6-7. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
1: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
3: Ah!
2: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
1: Sì. E poi abbiamo
3: capo. Ma chiami tutti, cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
4: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Che? Il parcheggiatore di pedone.
1: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
3: Questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Sì, capo, vieni qua.
1: È molto
4: qua.
1: Bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
2: Okay, vero,
1: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
4: Ah,
1: e mezzo.
4: Lì ne parliamo poi.
1: Diciamo.
2: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
1: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
1: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
1: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsoio ancora
1: da qualche parte.
5: Perché no?
1: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
6: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
1: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
4: Bello, facchino, ho trovato il sogno, capo.
5: E comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari
1: esatto,
2: per la prima volta.
1: Esatto,
5: anch'io alla sera, quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì, sì,
3: Ciao, ragazzi, c'ho un'altra canzone, eh?
1: Qual è?
3: Vai. Ah, come buon caffè, sono a Livorno s'anno fa. È qua così?
2: Sì, cioè, prova a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
1: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
7: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
1: Bella.
2: Cava anche questa.
1: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
3: Lugo?
1: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
1: Sì,
5: bella,
1: in piazza.
2: Avanti!
8: Sergio, è uno. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
8: Galleggia. E wiwa, Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
1: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no? Abbiamo finito?
2: Ancora?
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina, mentre rientrava in porto, si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
4: Bella, però. Brutta attracco di panico,
3: Ah, bella.
1: Questa è bella,
4: brutta, brutta.
1: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
7: Chiara, allora... Ancora con queste battute?
5: Ancora.
1: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
3: Allora,
1: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
3: Non ci sono, c'è il recupero.
1: Che recupero? Perché hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
3: Allora vai con. No.
4: Capo, lanciate Winneris, va!
3: La Winneris,
4: lancialo, va!
7: Chiara, allora, ancora con queste battute.
2: Bravo.
4: Era brutta forte, vista. Ancora.
3: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
2: No.
4: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
1: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
3: Dai.
1: Volevo sapere se
3: vuoi sapere
1: prime...
3: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
1: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
4: pensa
1: figlio.
4: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
1: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, la
9: muri poi a me. È uguale. Quando passa lui a
10: è uguale.
2: Che risata sei fermo.
10: Calmo.
1: Ma che c'è?
10: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco.
1: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
4: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Drompalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Tanta devo dire bravi.
2: Infatti stiamo io imparando. Sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
1: Oh, sì, ma hai chiamato?
4: Vabbè,
2: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra. Ma hai chiamato?
3: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
3: Ma no.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: dare, mamma mia, pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao, ciao Fede. Fede.
1: Poi?
0: Ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ah, ah, ah. Ah, ciao mamma, guarda come mi diverto. Oh, oh, ah, ah,
2: siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
4: Ho visto.
6: Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tu mamma.
3: Bravo!
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: da casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la fa.
0: A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai,
0: sì.
1: Sì. Brava.
3: Va bene.
0: Sì.
2: Ciao tesoro.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella,
4: era
3: metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome.
5: Mamma.
2: Eccolo qui.
5: Gianni. A prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: C'è
1: 70
5: anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma muda il tupa. Va avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.
6: La banda di R101.
3: Faremo papà, va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: casa quanto tutto. Ti dà fuori domani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Ingegnino.
0: Ingegnino qui stamattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il microfono una mano, che cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo.
2: Infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa su quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale. Ci ha messo il link.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica. Da Palermo.
1: No.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, è un

0: è già migliore del 90% della musica. Vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle palle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatta venire subito voglia di Mara, mangiare
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricette.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama, diversi ingredienti, sembra buona effettivamente.
0: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale,
1: sì,
3: diciamo.
1: Sì. Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui alla banda.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no e si continua a sparare. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Non lo riesco.
0: Stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, regalati e regala Coloriamo Molfetta. Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accollate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg, non sono ancora andata a casa.
2: La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì, mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan è stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto
3: alla Champions,
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto. Però
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: Tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, io ho detto, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Va bene.
5: Di corto muso.
3: Di corto muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa
0: così
5: o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge,
1: bene,
3: tra poco
1: bene,
3: la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: sul suo già
1: qua. Ma che?
0: Il tuo fuoco che ti dice la mano di qua fa
1: muore. Sta vomitando.
0: Pensi si che mi fa avere guardi che una voce. Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Pentacolo, questa Conato canzone, zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
3: Bene, eh.
2: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Ma non nata!
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sto parte chi sono io?
3: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le
4: battute. Siamo a posto.
3: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella.

0: zucchino,
1: Six Seven.
0: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno questo challenge è Fricci Cariello.
3: Allegri. No,
1: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
1: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
1: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Allora. Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ci leghi.
1: Se poi è scorsoio
2: ti ormeggi da qualche parte.
1: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
6: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
6: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io, capo.
1: E comunque, ecco, Chiara,
3: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
1: Esatto, anch'io alla sera, quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
2: Qual è? Vai.
4: Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: C'è da prova bello a cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
7: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
1: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
1: Davvero?
2: Sì,
1: bella,
2: bravo. In piazza.
3: Avanti!
8: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
8: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina, mentre rientrava in porto, si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, brutta attracco di panico,
4: La bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
7: Chiara, allora. Ancora con queste battute?
1: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate Winneris, va!
4: Winneris,
5: lancialo, va!
7: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa.
4: Ancora! Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
9: muri poi a me. Quando tu passa all'uria
10: è uguale.
3: Poi non ti più.
1: Calmo.
2: Ma che c'è?
1: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Gagdronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Mamma!
4: Oh, sei immaginato?
2: È quello che stava suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato? Certo. No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
5: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
5: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
5: mentre piena di pianto agli occhi. La tua piccolina
1: non compri mai balocchi.
5: Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: Mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma Maria,
3: qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao Fede.
1: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, ma se ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Oi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
5: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tua mamma.
3: Bravo.
4: Grande,
2: bravo,
4: menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli abbi.

0: casa, farmi il letto, a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai,
0: brava.
3: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: preso. Veramente.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
3: Mancava questa.
4: Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: fuori tutto. Ti dà fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Leggerino.
0: Leggerino qui stamattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Asciuga la mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, ma come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica dalla provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: e ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di
4: no, spese sue di Federica.
2: Ma vabbè,
4: da Palermo,
2: no.
4: Fuoco di Sicilia ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatta venire subito voglia di Mara, mangiare
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è mia.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io sta
2: dei
6: ricetta.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente,
0: sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo, siamo
3: è
0: un
3: una ricetta trasversale,
1: sì,
3: diciamo,
1: sì. Se ci sono le lumache è anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP: uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano, arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Calcio: si svela il calendario di Serie A, terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Tennis: a Parigi Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Paradise on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: quel invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate d'Adda da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: d'Adda.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili e non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto. Perché
0: spieghiamo che Allegri
5: è l'allenatore del
0: Milan.
3: E ci consenta un breve recap.
2: Del Napoli.
0: L'allenatore del Milan è appena stato spostato
3: all'ultima curva.
1: Scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto, però.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
5: Allora sì, da ieri sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: allora,
2: male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: 50%, dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di corto muso. Poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
0: Stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono.
0: Sì.
2: Vai.
5: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
2: Sì,
5: detto.
2: Sì.
5: Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
2: Come?

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: Questa. No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
4: La manina.
3: Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo. Risentiamola in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora rimango come giudice
3: qua per il Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: un sogno di acqua.
1: Ma che?
0: Il microfono che ci dà una lama di un
1: fanno. Sta vomitando.
0: Questo si deve fare il guano che non lo. Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox questo.
3: Spettacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
2: Bene,
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
1: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre vince. Giochino
5: six, seven.
6: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Allegri. Mister che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
2: Che il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Vieni qua.
4: Molto bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: E comunque
4: l'abbiamo apprezzato.
2: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
0: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
4: Qual è?
1: Vai.
0: Ah, come buon caffè, sal Livorno s'anno fa. È qua così?
4: Cioè, da
2: prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella.
4: In piazza.
2: Avanti!
6: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
6: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco di panico,
0: Ah, bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: Vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
0: No.
2: L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
0: Allora.
4: Mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
9: Rara, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta forte questa, eh. Ancora.
10: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
2: No.
1: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
11: vuoi sapere
4: prime...
11: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia
10: ma muri poi a me quando tu passa lui
11: è uguale
10: una
2: Cristiano stai fermo poi non ti più
11: calmo
4: ma che c'è
11: ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco Don Franco in panchina
4: Don Franco che salutiamo nostro eroe youtuber passionale
1: grandissimo lo passavamo un po' di tempo fa
2: grazie allora ai giudici di gara grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101 Here we go.

0: Thank you.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
3: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
4: Ciao banda,

0: Brombolà.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, ma io me la do!
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
3: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: c'è. Mentre piena di pianto agli occhi.
3: Ma no.
4: La tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo,
3: sì.
1: C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao Fede.
1: Poi?
5: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
6: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo.
4: Grande, no, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: cosa a farmi il tutta letto, la fa. A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai,
0: sì.
1: Sì. Brava.
2: Va bene.
0: Sì.
1: Ciao tesoro. Ciao.
3: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa? Sì.
2: Sta andando a scuola.
3: E guida lei.
1: Basta.
3: Bambina. Basta, spegnetela.
2: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
2: Era bella, era metti bellissima. La manina proprio lì sulla ghigliottina.
3: No, non era così.
2: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
3: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
3: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
3: È scaduto sarà,
5: Così.
3: Sì, va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
3: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: La
4: mancava questa. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni.
1: Bello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Sì, no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi, sì. Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Per me. Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi?
2: Sì, ultimamente. Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro,
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri forti.
0: Siamo tutti più chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela. Dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato, questa canzone. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
3: Siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: 6-7
1: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Per ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Sì. Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
4: questo challenge è Fricci Cariello.
3: Allegri.
6: Ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: Molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora. Simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo.
3: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
6: Se poi è scorsoio ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato, sono io capo.
6: E comunque
2: l'abbiamo apprezzato.
3: Sono dei bimbi che la scoprono oggi magari
2: esatto,
3: per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì,
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone.
2: Qual è?
5: Vai.
4: Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
2: Cioè, da
3: prova
2: bello
3: a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci batte anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa si fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
3: Ancora,
2: è finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, però. Brutta attracco di panico,
4: Ma bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa è roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci sono, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché mi hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate il winner is, va!
4: La winner is, va!
5: Lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte, questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
5: Bravo!
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh,
0: da fa morire poi a me. Quando tu passa a lui a
10: è uguale.
0: Calmo.
2: Ma che c'è?
10: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco. Dai, Don Franco in panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Yes, Inner Smile. Sorridono anche loro perché è tempo di Karaoke Summer Edition alla banda di R101. Vamos!
1: Su R101, il chiaro.

0: c'è anche inserito l'hacker di R101, sì, della sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E a gira ciavagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao.

0: Macarena.
1: Viva il butello, e viva Macarena.
2: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: E Maddalena, lei.
5: Maddalena.
6: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
7: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
6: Sì, certo.
7: Dopo che le disse così, disse,
3: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
7: Anche,
3: Luca.
7: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
6: Sì, sì.
8: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
3: Eh sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
7: Ivan Zamorano, uno dei primi, grande. Mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare,
5: 1+8,
7: e aveva messo il più,
8: il più tra l'1, voleva 9, non gliel'hanno dato
7: 9, al mondiale non glielo detto.
6: Ma era prima o adesso che si fa Iva Zanicchi, Zamorano? No,
7: quello è Zazzaroni, non c'entra. Zazzaroni, Zazzaroni. Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
3: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
7: ma sì,
3: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
7: Ma due colpi a Vitorino.
8: Dai!
7: Due colpi estivi.
3: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
7: Certo.
3: E infatti.
6: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vitorino, poverino.
8: Sì, infatti.
3: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
8: Bravo!

0: Preparata all'ultimo.
1: Ma era fava stravilla?
2: No, no. Spavilla.
1: Spavilla. Però fava c'era.
2: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
1: Ah, ho capito.
2: Quando c'è unione di intenti.
1: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
0: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
3: Ah. Come funziona?
0: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
2: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
1: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
0: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
1: Dai, sì, dai.
0: Tormentone dal 15 agosto 1995.
2: Boia.
3: Posso ballarla in radio?
0: Puoi ballarla?
3: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
1: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
0: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
1: Certo, anche perché, anche secondo me il

0: Los del Rio, questi qui?
1: Sì.
0: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
2: Vittorino?
0: Qui c'era Vittorino. Vittorino.
2: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
0: Vabbè.
2: In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
2: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
0: Sì.
4: Sì.
0: Faceva Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
2: Quindi, buongiorno LBMP.
1: Facevano lo stesso lavoro?
0: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui.
3: Hai capito.
2: Per il Karaoke che Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090 100.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. Si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Sul caro energia e scontro politico. Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato. Palazzo Chigi conta sull'approvazione definitiva prima dell'estate per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata. Falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: tu ce la cantiamo. Chiaro la forza su questo potente.
1: Vai DJ.
2: Bravo,
1: uguale.
3: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No vabbè dai, Paolo sempre te così dirti, no?
3: Arrivi sempre qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Aspetta, il cartone animato.
4: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Beh! Trolls, ieri abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
2: in lungo e in largo,
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
2: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccolo.
4: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
5: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto. Così.
4: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Di settembre, ok.
3: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
2: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay. E che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente mese lì,
3: certo.
2: Mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo. Anche d'estate,
3: ecco qui un'altra, che lei Pandoro. I Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
3: Sentito?
1: Sì.
3: Siete strani,
6: Pandori.
4: Qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
2: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
2: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
3: Ma
1: capito?
3: Che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
2: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
2: Delle zanzare.
3: Sì.
2: Certo.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
3: Oh mamma mia.
2: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Sì. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male. Potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina, in fresco, e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: che bello.
1: Inserito l'hacker di R101, sì, durante la sigla.
2: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
1: Eh sì.
3: Ma era apparso.
1: L. Benfi pare che
2: ogni
1: si
2: tanto
1: chiami.
2: Appare.
4: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
2: eccolo, ecco.
1: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
4: Sì, da voi.
2: Non vedevamo l'ora.
4: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
3: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
1: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
3: Are Baba, Are Baba.
1: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: Gnari piccole, se no.
1: Questa è ancora la versione indiana ancora.
0: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. Salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
2: Allegria Macarena. Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante, Dante,

0: Macarena.
1: Viva il butello e viva Macarena.
2: Ma sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: Ah, e Maddalena, lei.
5: Maddalena.
4: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
4: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
7: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche
7: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
4: Sì, sì.
8: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
7: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Viva Zamorano. Uno dei primi mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
5: uno
6: pare.
5: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
8: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
6: Voleva 9, al mondiale non glielo detto.
4: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: no, quello è Zazzaroni. Non c'entra
4: Zazzaroni.
6: Zazzaroni.
4: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
7: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
7: ma
6: elargisci
7: la partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
6: Due colpi estivi.
7: Nel cuore degli
6: allegria.
7: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
7: E infatti.
4: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
8: Sì, infatti.
7: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, no. Spavilla.
2: Spavilla. Però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole. Perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché. Anche secondo me l'os del Rio, questi qui?
3: Sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
1: Vittorino.
2: Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
2: Vabbè.
1: In realtà è la storia di un tradimento.
3: Ma state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì.
0: Sì.
2: Faceva Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090.

0: bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure,
2: sì, per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: No. Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barperfetta.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome. Ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, credo.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
8: Sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
8: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus. Per
6: quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder.
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo.
2: Davvero?
6: Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
8: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma che se ne frega.
6: Ma naso.
8: No, ma magari è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
8: Questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
8: Arrapeti?
6: Sì.
8: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona,
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Qual è?
6: Hormuz.
8: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo, come sempre.
0: Ma no, ma non ci stare Belita.
8: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
8: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
0: A me manca la password di Amerika.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
1: sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudicesse di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono
6: in diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi. Din din din din din din din din din
2: din din din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
1: Sei.
6: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora, the winner is...
4: Brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Dice, quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
1: Paolo,
2: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era,
4: aiuto,
6: era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello,
6: e sapete il nome del cane della bambina?

0: No,
1: ring ting ting ting
2: ting. Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
0: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Propongo un incontro. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump sarebbe super. Intanto nuovi raid russi nella notte in Ucraina. Almeno 3 le vittime. Hezbollah dopo il no di ieri alla tregua negoziata da Libano e Israele sarebbe disponibile ad accettare un cessate il fuoco. La condizione è che le truppe israeliane interrompano le ostilità. Intanto Trump torna sui negoziati con l'Iran. Se dovessimo trovare l'accordo, dice, incontrerei Khamenei. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia. La Lega dice no e ferma la proposta. Critiche del Carroccio sulla platea dei beneficiari, in cui potrebbero essere inclusi anche i migranti. Il partito di Salvini chiede di privilegiare il ceto medio. Entro luglio l'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi temporali del governo dopo il primo via libera ieri alla Camera. I nuovi reattori potrebbero occupare le centrali a carbone e a gas in via di dismissione. Uccisi perché non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza. Così il jeep sui 4 braccianti arsi vivi nel Cosentino. La mattina stessa dell'omicidio la lite decisiva con uno dei 2 caporali pakistani ritenuti responsabili del rogo. Convalidati i loro fermi. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si parte il 22 agosto, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, oggi a Roland Garros doppia semifinale per gli azzurri, nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, nel singolare il derby Arnaldi Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition, è per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me l'os del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì, sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui.
3: Capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci 331 8090 101.

0: questa canzone. Oh, come ma... fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti. Ciao. Da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Ma mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure,
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far pagare.
0: E la di Ricky tutti sì. Hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
7: Ecco la macchiarella.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo N. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte anche diste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo.
2: Difficile. Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
7: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega? Ma
6: naso.
2: No, ma magari
7: detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale per proprio minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo.
0: Ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Non ci stare Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
1: sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Esatto. Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono?
6: In diretta.
2: Che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il tortorella challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din
9: din din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, certo. Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grazie,
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Dalla. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Paolo, din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era
4: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: ce la cacciamo. Dacă n-a fost un super ce putem de
1: nigerie.
2: Bravo,
3: uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dico, no, non compro nulla.
2: Vedi sempre,
0: chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia!
0: Dai, aspetta, cartone animato.
4: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, cretino!
4: Vabbè! Dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
5: in lungo e in largo
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché che
4: dipende,
2: fai?
4: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
4: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
6: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto. Così.
4: Lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
5: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
2: certo,
5: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro, è freschissimo,
2: certo, l'ha fatto però
4: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì,
2: sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
7: Pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
5: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
5: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
8: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corso.
5: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Sì. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con la

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
2: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ho detto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono l'Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E anche la ciavagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E anche la guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano. Che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Dalle ragazze di via Cosa Buena, dalle ragazze di via Macarena.

0: Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: Maddalena, olè!
2: Maddalena.
1: A me piace un sacco quando è improvvisato. Sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
3: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
1: Sì, certo. Cioè,
3: dopo che le disse così, disse,
4: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
3: Anche,
4: Luca.
3: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì. Hanno rispolverato
3: io.
5: Anche Zamorano, ragazzi.
4: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
3: Viva Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
2: uno
3: pare.
2: Uno più 8.
3: E aveva messo il più.
5: Il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato.
3: Il 9 al mondiale, non glielo detto.
1: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
3: quello è Zazzaroni. Non c'entra Zazzaroni. Zazzaroni.
1: Olè.
3: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
4: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
3: ma sì,
4: ma
3: elargisci
4: la partito, che te ne frega.
3: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
3: Due colpi estivi.
4: Nel cuore degli
3: allegria.
4: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
3: Certo.
4: E infatti.
1: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
5: Sì, infatti.
4: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me, l'os del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
1: Vittorino.
2: Sì, c'era Vittorino. Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: lo state dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì.
0: Sì.
2: Faceva Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare, quindi questa canzone di Filomegna.
1: Quindi buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta: sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev, vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio stasera a Quarto Grado, l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Convalidato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di quattro braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina, non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature, le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival al Museo della Scienza, a Torino le proiezioni e dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile, derby italiano tra Arnaldo Aldi e Cobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost și suferi pe tine,
1: DJ!
0: Tu vorrebbe le funzioni, DJ!
2: Bravo, uguale, uguale!
3: Ce l'ho già in pareo, non compro niente!
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
3: Arrivi sempre,
0: poi! Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Dai, aspetta, il cartone animato!
4: Vai!
3: Dai!
0: Quello con gli pupazzetti!
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Beh! No, dai tempi dei puffi! Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto!
5: In lungo e in largo!
4: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco!
3: I Trolls bergamaschi fanno ridere!
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: e
3: che
4: dipende
3: fai?
4: Dipende anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer.
3: Metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
4: Sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone e me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere. Sì, primo di settembre, ok,
3: credo che allora l'abbiano inventato per gli allenatori
5: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo. Anche d'estate,
3: ecco qui un'altra, si che lavora lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì.
3: Siete strani,
2: pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
5: Come l'hai condita?
2: L'ho condita che...
5: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma
2: capito?
3: Che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
5: Delle
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
5: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così con la

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male. Potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: no, anche che bello. Inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare
1: ogni
0: che si chiami.
1: Ogni tanto appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, no, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E a gira ciavagliare la mattina muscamo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Allegria Macarena. Dante, via, cosa buona. Dante, via, Macarena.
2: Ole!
4: Buon

0: Viva il butello e viva Macarena.
1: Adesso sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: E Maddalena, olè.
4: Maddalena.
3: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
5: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
3: Sì, certo.
5: Cioè, dopo che le disse così, disse,
2: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
5: Anche
2: Luca,
5: se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
3: Sì, sì.
6: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
2: Sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
5: Ivan Zamorano, uno dei primi, grande, mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
7: Uno più 8.
5: E aveva messo il più.
6: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
5: Voleva 9, al mondiale non glielo detto.
3: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
5: quello è Zazzaroni, non c'entra
3: Zazzaroni.
5: Zazzaroni!
3: Olè.
5: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso,
2: erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
5: ma sì,
2: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
5: Ma due colpi a Vitorino,
6: dai,
5: due colpi estivi.
2: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
5: Certo.
2: E
3: aspetti,
2: infatti,
3: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vitorino, poverino.
6: Sì, infatti.
2: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
6: Bravo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati. Ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me, l'os del Rio, questi qui,
3: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
1: Vittorino.
2: Sì, c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento.
3: Ma state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno L. Benfi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: come ma... fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Ma mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure,
2: sì, per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: E adesso tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
7: Ecco la macchiarella.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene. Ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo,
0: sì. R. Russo di mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo.
2: Difficile. Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
7: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega?
6: Ma infatti,
0: l'ho detta.
6: Naso.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Melita Toriolo.
0: Ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Non ci stare Melita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scotch per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
3: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che è una predilezione.
2: Ma tua mamma
5: per
2: fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, e proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il tortorella challenge.
8: Ma chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Ida. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi din din din din din din din din din din
2: din din din
7: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
7: Sei.
5: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ce n'è altre.
1: Questa invece cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato.
5: Era troppo fretta.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Noi siamo carini.
11: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
4: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
7: Ciao Chiara,
1: grande,
7: per il tortorella challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Ida.
8: Da Milano.
1: Quanti anni hai?
7: Sei.
8: Vai.
7: Una biglia

0: ce la facciamo. Dacă n-a fost 50%,
1: DJ!
2: Bravo, uguale.
3: Ce l'ho già in pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
3: Arrivi sempre qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia,
0: dai, aspetta, il cartone animato.
4: Dai,
0: quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls.
0: Trolls.
4: Bravo.
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
4: Dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
5: Il lungo e il largo.
4: E mi sono subito apparsi

0: trolls che parlano bergamasco.
1: I trolls bergamaschi fanno ridere.
0: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
1: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
0: e
1: che
0: dipende,
1: fai?
0: Anche da chi hai di fianco.
1: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
2: Ti metti in freezer,
1: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
0: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
3: eccomi.
0: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
3: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io, panettone o pandoro?
1: Sì, panettone o pandoro.
3: Sì, vabbè.
1: È il tormentone dell'estate.
0: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero
1: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone me lo faccio ad agosto, così
0: lo puoi già sottoscrivere primo di settembre. Ok,
1: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori
2: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
1: fatto però
0: ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
1: Ecco qui un'altra si che lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio. Sentito?
3: Siete strani, pandori.
0: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
4: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
0: O a te piacciono, Rick, magari?
3: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
2: Come l'hai condita?
3: L'ho condita che.
2: Con la soia.
3: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
0: fa finta di applaudirti.
3: E partono le parolacce.
1: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
2: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
1: Sì.
5: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corso.
1: Oh mamma mia.
2: Bello, però come immagine è molto bello.
1: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
0: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre comando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Cran Montana. Le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis a Roland Garros, inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me l'os del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Lì c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento.
3: Lo state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno L. Benfi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui.
3: Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090.

0: onda questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: E tra l'altro tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
7: Ecco la macchiarella.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo N. Benf, ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti numero la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Dico.
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte anche diste Juventus. Per
6: quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
6: Sì. Poi per il resto diverso. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo,
2: difficile. Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho l'argentino con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega?
6: Ma naso.
7: No, ma magari detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password di... Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vale.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre. Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio per il minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo,
0: ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Ma non lasci stare Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi e figlia.
0: Oh Vanna,
3: ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
0: sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Giudicesse
0: che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che è una predilezione.
1: Ma tua mamma
5: per
1: fa quel suono
5: in diretta.
1: Cioè, che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: Che proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli ha anche così detto, non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio, Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
7: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
7: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi. Din din din din din din din din
1: din din
9: din
8: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Si è stufato. Era troppo
5: anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
7: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: cioè,
7: vero Stefi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
7: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
7: D'accordo?
0: D'accordo.
7: E allora the winner is
3: brava.
8: Ciao Chiara,
0: grazie,
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Dalla.
0: Quanti anni hai?
8: Sei.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
0: Paolo,
1: prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
5: Rin tin tin tin tin tin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: ce la cacciamo. Dacă n-a fost și pentru pentente.
1: Mai
2: bravo, uguale.
3: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai. Paolo sempre te così dirti, no.
3: Ridi sempre qua.
0: Che è stato?
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
1: Trolls!
0: Trolls!
1: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
1: Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
4: in lungo e in largo
1: e mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi fanno ridere.
1: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati e d'abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
1: quindi
3: che
1: dipende,
3: fai?
1: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
1: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
1: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
1: Anch'io,
5: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
1: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone me lo faccio ad agosto, così
1: lo puoi già sottoscrivere. Sì, il primo di settembre, ok.
3: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
3: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare. La cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
1: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo. Anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, si che lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì.
3: Poi siete strani,
2: pandori.
1: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
1: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
2: L'ho condita che...
4: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
1: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
4: Delle
3: certo.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
1: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così. Con

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Arebaba.
2: Arebaba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come aspetta, quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E Aghira ci avagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E Aghira guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è la versione indiana ancora.
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Ma allegria Macarena. Buongiorno banda.
1: Ciao.

0: Viva il butello, e viva Macarena.
1: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: E Maddalena, olè.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
2: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche,
2: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato
6: io.
7: Anche Zamorano, ragazzi.
2: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
4: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
7: Il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato.
6: Il 9 al mondiale non glielo detto.
5: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: no, no, quello è Zazzaroni, non c'è, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
2: Sì, sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi mi sembra ad andare...

0: Certo. Se aspetti,
1: e infatti,
0: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
2: Sì, infatti.
1: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
2: Bravo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
1: Sfavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Ah. Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition, è per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno L'Bempi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Un incontro per chiudere la guerra. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto diretto, ma avverte lo zar: preserveremo la nostra indipendenza. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump favorevole: sarebbe bellissimo se si incontrassero. Sostegno anche dall'Unione Europea. Nel frattempo però un altro drone del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina è esploso stamattina in Romania, questa volta nel porto di Costanza. Secondo il Ministero della Difesa locale non risultano feriti. L'ambasciata russa accusa: è ucraino, solidarietà dai vertici europei. In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Il voto è stato richiesto dai ministri, critici sulla fragilità del cessate il fuoco. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. Così Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea prima dell'inizio dell'interrogatorio a Sion sulla strage di Crans Montana. Presente in aula anche la madre di una delle vittime che ha replicato: tu puoi abbracciare i tuoi figli. L'Istat certifica una crescita economica fiacca. Il PIL atteso in debole rialzo dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo il più 0,5% stimato per il 2025. Nell'anno in corso i consumi sono previsti in ribasso, penalizzati dalla minore dinamica delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. Tennis al Roland Garros, in campo Bolelli e Vavassori nella semifinale del doppio maschile contro la coppia Granoyers-Zebaios. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost un super ce pătenți de
1: Nigeria.
2: Bravo,
1: uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Vedi sempre qua.
0: Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai, aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè.
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
3: Beh. Trolls, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: Io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
5: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto. Così.
3: Lo puoi già sottoscrivere. Sì, il primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro, è freschissimo,
2: certo, fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: Pandori.
3: Qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa, fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma
1: capito?
2: Che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
4: Delle zanzare,
2: sì. Certo.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così con la banda.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, ci sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena, stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
0: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
2: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
3: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
0: Bravo.
2: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
2: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
0: A tempo.
2: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E Aghira ci avagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E Aghira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Ma
1: Olé!
4: Buongiorno banda!
1: Ciao!

0: Viva il budello, e viva Macarena.
1: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: Maddalena, lei.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
2: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche,
2: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato
6: io.
7: Anche Zamorano, ragazzi.
2: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
4: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
7: Il più tra l'uno voleva e 9, non gliel'hanno dato.
6: 9, al mondiale non glielo detto.
5: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: quello è Zazzaroni, non c'entra
5: Zazzaroni.
6: Zazzaroni!
5: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
2: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma
2: Vittorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
4: Dai!
6: Due colpi estivi.
2: Nel cuore degli
6: allegria.
2: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
2: E infatti.
5: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
7: Sì, infatti.
2: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
4: Bravo.

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole. Perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché. Anche secondo me Los del Rio, questi qui?
0: Sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudicesse di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che challenge.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono
6: in diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi. Din din din din din din din din din
2: din din din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Noi siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Questo fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danila. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
1: Paolo,
2: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era,
4: aiuto,
6: era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: ce la facciamo. Dacă n-a fost să se poate pe dance,
1: dance, dance. Vai, DJ!
2: Bravo, uguale.
3: Ce l'ho già, il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dirti, no, non compro nulla.
3: Ridi sempre,
0: qua. Chi è stato?
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
0: Aia. Aspetta, il cartone animato.
1: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè.
1: Trolls.
0: Trolls.
1: Bravo.
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
1: Dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
4: in lungo e in largo
1: e mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
1: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
1: quindi
3: che
1: dipende,
3: fai?
1: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
1: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
1: Sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
1: Anch'io,
5: panettone o Pandoro?
3: Sì, panettone o Pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
1: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
1: lo puoi già sottoscrivere. Sì, il primo di settembre, ok,
3: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori
4: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
3: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro, è freschissimo,
3: certo, fatto però
1: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
2: Sì,
3: sentito?
2: Sì.
3: Siete strani,
2: Pandori.
1: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì, non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
1: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
2: L'ho condita che...
4: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
1: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì,
4: delle zanzare,
3: sì.
4: Certo.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
1: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continua.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77. C'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo sì. Così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica. Una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
5: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
5: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: Un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
5: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
5: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
5: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto.

0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok, ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone è esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331-8090-101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì,
2: lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Queste sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Già capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: No. Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
7: Ecco la macchina.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
2: No.
7: Ma pensa te. Però a volte anche diste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo.
2: Davvero? Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
7: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma
6: che
4: se ne frega?
6: Naso, naso, naso.
2: Ma magari
7: detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso, naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona,
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vale.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio per minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra belita Toriolo,
0: ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Ma non ci sarei belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè, posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì, sì. Filomegna.
4: Se volete ve la possiamo contare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno Elle Benfi.
5: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
1: sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì, sì,
1: giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono?
6: In diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il tortorella challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Ida.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, certo. Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
4: Mamma che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Ida.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Paolo din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era
4: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
2: No. Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, ci sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora

0: che bello.
1: Inserito l'hacker di R101, sì. Della sigla.
2: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
1: Eh sì.
2: Ma
3: era apparso.
1: Elle Benfi pare
2: ogni
1: che si chiami.
2: Ogni tanto appare.
4: Sì, ho detto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
2: eccolo, ecco.
1: Ah, oh, che bello, oggi sarà da noi?
4: Sì, sono da voi.
2: Non vedevamo l'ora.
4: Come fate a sapere che sono l'Elle Benfi?
3: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
1: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
3: Are Baba, Are Baba.
1: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: successo, ecco. E anche la ciavagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E anche la guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Macarena,
2: Olé!

0: Macarena.
1: Viva il butello, viva Macarena.
2: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque esco prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: Ah, Maddalena, olè!
5: Maddalena.
6: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
7: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
6: Sì, certo.
7: Dopo che le disse così, disse,
8: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
7: Anche,
8: Luca.
7: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
6: Sì, sì.
9: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
8: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
7: Viva Zamorano. Uno dei primi mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
5: Uno più 8.
7: E aveva messo il più.
9: Il più tra l'uno voleva 9, non gliel'hanno dato.
7: 9, al mondiale non glielo detto.
6: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
7: no, quello è Zazzaroni, non c'entra niente. Zazzaroni! Allora,
8: Zazzaroni.
7: Va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
8: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
7: ma sì,
8: ma
7: elargisci
8: la partito, che te ne frega.
7: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
7: Due colpi estivi.
8: Nel cuore degli
7: allegria.
8: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
7: Certo.
8: E infatti.
6: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
9: Sì, infatti.
8: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravissimo.

0: ce la cacciamo. Dacă nu a fost 50
1: puncte în stelizare.
2: Bravo, uguale.
3: Ce l'ho già, in pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
3: Rigi sempre,
0: qua. Che è stato?

0: feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
1: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
0: e
1: che
0: dipende,
1: fai?
0: Anche da chi hai di fianco.
1: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
2: Ti metti in freezer.
1: Ti metti in freezer, metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
0: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
3: eccomi.
0: Sei uno di quelli calorosissimi.
3: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
0: Anch'io,
4: panettone o pandoro?
1: Sì, panettone o pandoro.
3: Sì, vabbè.
1: È il tormentone dell'estate.
0: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode, da qualche anno fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
1: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
0: lo puoi già sottoscrivere. Sì, il primo di settembre, ok,
1: credo che allora l'abbiano inventato per gli allenatori.
2: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
1: fatto però due
0: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo. Anche d'estate,
1: ecco qui un'altra, si che lei il lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
3: Sì.
1: Sentito?
3: Sì.
1: Siete strani, siete strani.
5: Pandori.
0: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo. Sì. Non si apre nessuna diatriba.
4: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
0: O a te piacciono, Rick, magari?
3: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
2: Come l'hai condita?
3: L'ho condita che...
2: con la soia.
3: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
0: fa finta di applaudirti.
3: E partono le parolacce.
1: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
2: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione delle zanzare. Sì. Certo.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Bello, però come immagine molto bella.
1: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
0: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continua.

0: R101.
1: R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il drone navale esploso stamattina nel porto rumeno di Costanza è ucraino. Lo ha confermato la Marina di Kiev, che accusa un'interferenza elettronica delle forze russe. Effettuato un nuovo scambio di prigionieri con il Cremlino, 185 per parte. Netanyahu frena sul cessate il fuoco in Libano. Il premier israeliano si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Il voto è stato richiesto dai ministri, critici sulla fragilità dell'intesa. L'Unione Europea rassicura che non si registra alcuna carenza di carburanti per aerei e non abbiamo segnali che ne indichino una nel prossimo periodo, dice il commissario ai trasporti Tsitsikostas. Abbiamo scorte di emergenza, gli aeroporti regionali quelli più a rischio. A Sion, in Svizzera, gli interrogatori dei coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la strage di Crans Montana. Viene contestato ora a Jessica anche il reato di falso documentale. Avrebbe falsificato una fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente usata nel Constellation. L'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026 al 2,9%, segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana. Pesano soprattutto i rincari dei beni energetici e di quelli alimentari. Il prossimo anno dovrebbe scendere al 2%. Oggi nasce la nuova Serie A. Alle 18.30 in programma il sorteggio del calendario del prossimo campionato. Tennis al Roland Garros, Bolelli e Vavassori battuti nella semifinale del doppio maschile dalla coppia Granoyers e Zeballos. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non Mano Morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Ecco. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si chiami.
1: Ogni tanto appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, oh, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena, stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba Are Baba.
2: Are Baba Are Baba.
0: Sentiamo.
2: Are Baba.
0: Sentiamola.
2: Non ci credo. La tisana.
4: No, la tisana è Friuli.
2: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
1: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
0: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
2: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
4: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
2: Appunto.
1: Bravo.
0: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
2: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
0: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto? Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
1: A tempo.
0: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E a gira ciavagliare la mattina moscamo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Allegria Macarena. Buongiorno banda.
2: Ciao.

0: Macarena.
1: Viva il butello, che viva Macarena.
2: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: E Maddalena, lei.
5: Maddalena.
4: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
4: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
3: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche
3: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
4: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
3: Sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi, grande. Mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
5: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
7: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
6: Voleva 9, al mondiale non glielo detto.
4: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: quello è Zazzaroni. Non c'entra
4: Zazzaroni.
6: Zazzaroni.
4: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
3: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
3: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vitorino.
5: Dai!
6: Due colpi estivi.
3: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
3: E infatti.
4: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vitorino, poverino.
7: Sì, infatti.
3: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo!

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost și super ce putem de
1: Nigeria.
2: No, bravo, uguale.
3: Ce l'ho già, il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dirti, no, non compro nulla.
3: Ridi sempre, qua.
0: Chi è stato?
4: Can't stop the feeling, Justin Timberlake dalla colonna sonora di
3: Aia.
0: Aspetta, cartone animato.
4: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls.
0: Trolls.
4: Bravo.
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
4: Dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
2: In lungo e in largo.
4: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I Trolls bergamaschi fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende
3: fai?
4: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
2: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
4: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
5: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone e me lo faccio ad agosto. Così.
4: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Primo di settembre, ok.
3: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
2: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente mese lì,
3: certo.
2: Mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però il Pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
3: Sentito?
1: Sì.
3: Siete strani.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo. Sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare! Quelle mi tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
2: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che.
2: Con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
2: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
2: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate.

0: bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, non so, no, se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: volevano prendere delle misure
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Queste
0: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetto.
7: Sai, con la Macarena.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi, quindi ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo?
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo,
2: davvero?
6: Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, quella è la password di Goria.
4: Scusate, ma chi se ne frega? Ma
0: che cosa
6: ha detto? Naso.
7: No, ma magari si è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Qual è?
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo, come sempre.
0: Ma no, ma non ci sarei Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me l'os del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì,
4: sì.
2: Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090 100.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire, chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh?
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Ah, sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si non fa. È vero, non è vero.
3: Specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Vai. Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Ida.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din din
1: din din din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, che mi andrebbe escluso.
5: Squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
7: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato.
5: Era troppo anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo.
0: Signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine. Vero,
0: certo.
2: Steffi? Noi siamo
0: carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora, the winner is...
3: Brava.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Ida.
8: Ida? Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
3: Din din din din din din din din din din
0: Paolo, din din din din din din din din din din.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
0: Non fate il nostro Giuseppe.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto.
5: Era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dormo più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, insomma, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: più nelle isole.
4: Per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
2: Una
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque.

0: non mi lamento della,
1: allora,
0: della prospettiva.
2: Ciao Ricky, buongiorno.
1: Buongiorno, eh. Buongiorno, buongiorno.
2: Vieni qua, dammi Manforte.
1: Sì, è un attimo.
0: Ha detto Manforte, non mano morta.
3: Oh. No. Vieni qua, dammi Monforte.
1: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
2: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
4: Mamma mia.
2: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
0: Anche.
2: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
0: Stiamo inseguendo il fresco.
2: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
0: Ok, ok.
2: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
0: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
2: esatto,
0: a noi piace
2: la
0: ancora
2: discussione
0: più.
2: Che sapete che affronterete, sì, tutta l'estate, sì, mare, sì, o montagna, lago o campagna, sì, ci, certo, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
3: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna, no, parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
2: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. In attesa della risposta di Putin a Zelensky, secondo Bloomberg il presidente ucraino dovrebbe incontrare nel weekend Starmer, Merz e Macron. Nel frattempo continuano i raid, con un altro drone esploso in Romania nel porto di Costanza. Mosca accusa Kiev, che conferma: è nostro ma è stato deviato dai russi. Dagli Stati Uniti ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion, in Svizzera, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la strage di Crans Montana. Viene contestato ora a Jessica anche il reato di falso documentale. Avrebbe falsificato una fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente usata nel Constellation. Sono iniziate stamattina le autopsie sui corpi dei quattro braccianti agricoli arsi vivi lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Convalidati i fermi dei due pakistani indagati, emessa per loro l'ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, si ferma in semifinale la corsa di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri sconfitti in due set dalla coppia Granoyers-Zebaios. Alle 19 il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: quanto è bella questa canzone. Come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
6: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
6: a prendere delle misure,
2: sì, per venire
6: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, code, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: E tra l'altro tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamburo e Barletta. Vai l'allegria al tamburo e Barletta.
4: Ecco la Macarena.
2: Caro hacker.
7: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
7: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo N. Benfi, quindi ho cambiato nome.
4: Adesso
7: ho letto
4: proprio
7: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti numero la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
7: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Dico.
7: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
7: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo?
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
4: Mi sa che lo conosco.
7: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
4: No. Ma pensa a te. Però a volte anche diste Juventus. Per
7: quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
7: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
7: Pupo scritto maiuscolo.
2: Davvero? Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
7: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
0: Quale?
7: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
6: Scusate, ma chi se ne frega?
7: Ma naso.
4: No, ma magari detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
7: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
4: Beh, questa è già più interessante.
7: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
4: Arrapeti?
7: Sì.
4: Arrapeti pubblico di Ciao.
7: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
6: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
7: Sapete qual è?
2: Vale.
7: Hormuz.
4: Ma vabbè, come Louvre. Louvre.
7: E poi ho un messaggio finale proprio per il minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
7: Per la nostra Belita Toriolo.
0: Ma no,
7: come
0: ma
7: sempre.
0: Come? Ma non ci stare Belita.
4: Sempre lì va a finire.
7: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
4: sì?
7: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
4: Dai!
6: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me, l'Os del Rio, questi qui,
0: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
1: Vittorino.
2: Sì, c'era Vittorino. Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
0: Vabbè.
1: In realtà è la storia di un tradimento.
3: Ma state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì.
0: Sì.
2: Faceva Filomegna.
4: Se volete me la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire, chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
0: Oh Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando? Partito...
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche
1: Ma
3: telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono?
5: In diretta. Cioè...
1: Che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Vai. Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi din din din din din din din din
1: din din din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
7: Sei.
5: No, quella è la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, beh. Ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo
5: anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Stefi? Noi siamo
0: carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora, the winner is...
3: Brava.
7: Ciao Chiara,
0: grazie,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
0: Paolo,
1: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto.
5: Era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
5: Rin tin tin tin tin tin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
2: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non Mano Morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Ecco. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: c'è anche inserito l'hacker di R101, della sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui ci conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No,
1: la tisana è Friuli.
2: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
0: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
2: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
1: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
2: Appunto.
0: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
2: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
0: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E anche la ciavagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E anche la guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora.
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Ma allegria Macarena. Buongiorno banda.
2: Ciao.

0: mamma, sei
1: viva il butello, e viva Macarena.
2: Ma sono in ufficio Macarena, comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: Ah, e Maddalena, lei!
5: Maddalena.
4: A me piace un sacco quando è improvvisato, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
4: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
3: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche
3: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
4: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
3: Sì, sì, è diventato anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
5: uno
6: pare.
5: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
5: Il più tra l'uno voleva 9, non gliel'hanno dato.
6: 9, al mondiale non glielo detto.
4: Ma era prima. Beh, o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: no, quello è Zazzaroni, non c'entra niente. Zazzaroni!
4: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
3: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
3: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
6: Due colpi estivi.
3: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
4: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
5: Sì, infatti.
3: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

0: ce la cacciamo. Dacă n-a fost un super de potență,
1: bravo, uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Vedi sempre,
0: chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia!
0: Dai, aspetta, cartone animato.
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls!
0: Trolls!
3: Bravo!
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, cretino!
3: Vabbè! Trolls, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
4: in lungo e in largo,
3: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati d'abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: Io freddolosissimo, anche d'estate copertina.
5: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto. Così.
3: Lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro, è freschissimo,
2: fatto però due
3: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, lei i Pandori li coltiva, lei, ad esempio.
1: Sì,
2: sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: Pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma
1: capito?
2: Che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo, almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così.

0: questa canzone. Come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331-8090-101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
6: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
6: a prendere delle misure
2: per venire
6: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: E tra l'altro Ricky... tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamure, Barletta.

0: al tamburo, ma perfetto.
1: Sai, con la Macarena.
2: Caro hacker,
0: porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
3: Abbiamo geolocalizzato, però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
0: Allora, io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi cambio, mi chiamo NB. Ho cambiato nome. Adesso ho letto proprio questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
0: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Di mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
0: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo,
3: sì. Sa, R. Russo mi dice qualcosa.
1: Mi sa che lo conosco.
0: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
1: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
0: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
0: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo. No. Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa. Ah,
2: prendono password di sole 4 lettere.
0: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
4: Quale?
0: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
3: Ah, quella è la password di Goria.
4: Scusate, ma chi se ne frega?
3: Ma
0: naso.
1: No, ma magari si è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
0: C'è naso. La password di, ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
1: Ah, questa è già più interessante.
0: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
1: Arrapeti?
0: Sì.
1: Arrapeti pubblico.
0: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
3: Ci serve.
0: Sapete qual è?
1: Vabbè.
0: Hormuz.
1: Ma vabbè, come il Louvre.
0: E poi ho un messaggio finale proprio sul minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
0: Per la nostra Melita Toriolo.
3: Ma no,
0: come
3: ma
0: sempre.
3: Come? Ma non lasci stare Melita.
1: Sempre lì va a finire.
0: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
1: sì?
0: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
1: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
3: A me manca la password.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Kiev ha confermato che il drone è esploso nel porto rumeno di Costanza, ucraino, e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Attesa per la risposta di Putin alla lettera di Zelensky che gli chiede un incontro per porre fine alla guerra. Il presidente russo intanto torna a scagliarsi contro le elite europee, incolpandole di provocare un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi esclude un faccia a faccia tra Khamenei e Trump, come auspicato dal presidente americano. Secondo Al-Arabiya, la Repubblica Islamica è pronta a trasferire parte del suo uranio in un paese terzo, mentre continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Altre 12 vittime. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite. Ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Crans-Montana in Svizzera a Capodanno, costato la vita a 41 giovani. Le procuratrici di Sion contestano a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Oggi c'è stato un confronto con il marito Jacques. I due proprietari del locale sono accusati di disastro e omicidio colposo. Allarme alla NASA, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale in modalità evacuazione per una perdita d'aria. L'incidente è avvenuto nel segmento russo. Tennis è l'attesa per il derby azzurro Coboli-Arnaldi dalle 19. Solo uno andrà in finale domenica a Roland Garros, una prima volta per entrambi. Si ferma invece nel penultimo atto del torneo il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati battuti in 2-7 dagli spagnoli Granoliers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e il Din Don Dero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col Din Don Dero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
2: Mamma, che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la discussione
1: più,
0: che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Ma è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: Chiesto, ecco. E a gira c'ha vagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Buongiorno banda!
2: Buongiorno!

0: Viva il butello, e viva Macarena.
1: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: E Maddalena, olè.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così,
2: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
2: Sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
4: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
7: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
6: 9, al mondiale non glielo detto.
5: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: quello è Zazzaroni, non c'entra
5: Zazzaroni.
6: Zazzaroni!
5: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
2: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
2: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vitorino.
4: Dai!
6: Due colpi estivi.
2: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
2: E infatti.
5: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vitorino, poverino.
7: Sì, infatti.
2: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo. Bravo.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost să se poate pe dance,
1: bravo, uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così detto, no?
2: Arrivi sempre qua.
0: Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia!
0: Aspetta, il cartone animato.
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls!
0: Trolls!
3: Bravo!
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
3: No, dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
4: in lungo e in largo
3: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati d'abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: quindi
2: che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer.
2: Metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
5: Panettone o pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: Panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
3: lo puoi già sottoscrivere. Sì, il primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro, è freschissimo,
2: certo, fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, che lei i pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì,
2: sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno.
1: Certo.
2: Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continua.

0: seconda questa canzone. Oh. Come ma... fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Ciao. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Tu sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far pigliare.
0: E tra l'altro Ricky, tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
7: Ecco la Macarena.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene. Ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Cambiato nome. Ho letto questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo,
0: sì. R. Russo di mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte anche diste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo. Difficile. Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho l'aggettivo con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma
6: chi
4: se ne frega?
6: Naso, naso, naso.
7: Ma magari... detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso, naso. La password di... Ho la password di Bonolis, della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Qual è?
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio il minatorio.
2: Sì? Messaggio minatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo,
0: ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Ma non ci stare Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, L. Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No. Sfavilla.
0: Sfavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole. Perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché. Anche secondo me l'os del Rio, questi qui?
3: Sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno Elbenfi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono
6: in diretta. Cioè,
2: che strana, no, mamma che hai.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa. Da Milano.
9: Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini. Din din din din din din din din din
2: din din din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
1: Sei?
6: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sì. Sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande,
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?

0: base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che sapete, è stato così bello.
1: E sapete il nome del cane della bambina?
2: No. Non è?
1: Rin tin tin tin tin tin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

0: quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della stazione spaziale internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensing in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fare un solo.
1: Come fai?
2: Grande, grande Lucione!
1: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
3: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
3: È un riferimento a noi?
5: Sì,
3: non
5: sì.
3: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
6: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
1: Fabio.
6: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
6: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
3: Non sembra molto contento.
5: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
3: iniziano a prendere
5: delle misure, per venire incontro proprio a questo problema,
3: esatto.
5: Cioè, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Però
1: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
3: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
1: non
3: alle
1: la
3: proprie...
1: cambiano,
3: esatto
1: mettono sempre la stessa.
3: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
1: Ho capito quella di Ricky.
3: A volerci far fregare.
1: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamburo, Barletta. Vai l'allegria al tamburo, ma perfetto.
8: Con la macchiarella.
3: Caro hacker.
7: Porca putena.
3: Ci sono degli hacker.
1: L'abbiamo geolocalizzato però.
3: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
7: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo N. Benfi, quindi ho cambiato nome.
8: Adesso
7: ho letto
8: proprio
7: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
3: Sì.
7: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
3: E già li abbiamo fregati.
7: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
3: R. Russo?
1: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
8: Mi sa che lo conosco.
7: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
8: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus. Per
7: quella di Tinder è Del Piero.
3: Quella di Tinder?
7: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
3: No.
7: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa.
3: Prendono password di sole 4 lettere.
7: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa,
1: Quale?
7: Ho la password di Amedeo Goria.
3: Lei?
1: Ah, qual è la password di Goria?
5: Scusate, ma chi se ne frega?
1: Ma
7: naso.
8: No, ma magari è detto.
3: Senta, ma è lunga tanto quanto?
7: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
3: Di Bonolis?
8: Beh, questa è già più interessante.
7: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
8: Arrapeti pubblico di
7: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
3: Non ci credo.
5: Questa è buona, eh.
1: Ci serve.
7: Sapete qual è?
3: Vabbè.
7: Hormuz.
8: Ma vabbè, come il Louvre.
7: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
3: Sì? Un messaggio fulminatorio?
7: Per la nostra Melita Toriolo, come sempre.
1: Ma no, ma non ci sarei Melita.
8: Sempre lì va a finire.
7: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
8: sì?
7: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
8: Dai!
5: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
1: A me manca la password di

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Ah. Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Volendo. Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Sì, c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna!
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 101.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara, vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno, Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh, mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh, Vanna,
3: ci mancavate solo voi, eh?
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudicesse di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, e proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Ma chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini. Din din din din din din din din din
1: din din din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
7: Sei.
5: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
7: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo, è stufato, era troppo
1: anche
0: fretta.
1: Lui. Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
9: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Vero Steffi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutto insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora the winner is
3: brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: Sei.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
3: Din din din din din din din din din din
0: din din din din din din din din din din.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, ci sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Le Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono le Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E anche la ciavagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E anche la guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Ma allegria Macarena. Buongiorno banda.
2: Ciao.

0: e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: E Maddalena, lei.
2: Maddalena.
1: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
3: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
1: Sì, certo.
3: Dopo che le disse così, disse,
4: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
3: Anche
4: Luca.
3: Anche secondo me. Mi faccio viva io.
1: Sì, sì.
5: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
4: Sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
3: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
2: Uno più 8.
3: E aveva messo il più.
5: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
3: Voleva 9, al mondiale non glielo detto.
1: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
3: quello è Zazzaroni, non c'entra Zazzaroni. Zazzaroni! Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
4: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
3: ma sì,
4: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
3: Ma due colpi a Vitorino.
2: Dai!
3: Due colpi estivi.
4: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
3: Certo.
1: Aspetti,
4: e infatti.
1: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui Vitorino, poverino.
5: Sì, infatti.
4: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
2: Bravo.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost să se face pe tente.
1: Vai, DJ!
0: Tu vorrei bello, non ci faci
2: niente.
1: Bravo, uguale, uguale.
2: Ce l'ho già in pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Arrivi sempre qua.
0: Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia,
0: dai, aspetta, il cartone animato.
3: Vai.
2: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
3: Dai, dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: Il lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: e
2: che
3: dipende,
2: fai?
3: Dipende anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer.
2: Metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
3: Anch'io,
5: panettone o pandoro?
2: Sì, panettone o pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode, da qualche anno fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo il panettone me lo faccio ad agosto, così
3: lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok,
2: credo che allora l'abbiano inventato per gli allenatori
4: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria,
2: okay,
4: e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente
2: in quel
4: mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, la cena di pesce, che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
2: certo, era fatto per due
3: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, si che lavora lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
1: Sì,
2: sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
4: Delle
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
4: Bello, però come immagine è molto bella.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continua.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
1: sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
3: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: La tua mamma
5: per
2: fa quel suono
5: in diretta.
2: Cioè, che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Pernareggio.
1: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
7: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
7: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il tortorella challenge.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, mi andrebbe escluso.
5: Squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
5: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, beh. Ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Era troppo
5: anche
1: fretta.
5: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
7: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
7: Vero Steffi? Noi siamo carini.
12: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
4: Ma che minaccia.
5: Magari.
7: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
7: D'accordo?
1: D'accordo.
7: E allora, the winner is
2: brava.

0: Ciao Chiara, grande per il tuo storello challenge.
1: Chi sei?
0: Chi sei?
1: No, ah! Tu chi sei?
0: Chi sono?
2: Questo fa ridere.
1: Come ti chiami?
0: Pisa.
1: Da?
3: E
1: quanti anni hai?
0: Sei.
1: Vai.
0: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
4: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
5: La miseria.
4: Guarda, c'è Nautica la bambina.
5: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
4: Peccato perché era,
5: aiuto,
4: era quasi meglio della Macarena.
3: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
4: Può essere, l'abbiamo inventato.
3: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che sapete, è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No. Non è?
6: Rin tin tin tin tin tin.
3: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
4: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino, il britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone bisognose. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Il delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Troppo feroci le accuse che hanno travolto il fratello della vittima Chiara, nonché amico storico di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio della ragazza.
2: Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore, sicuramente è una cosa che difficilmente mi andrà più via.
1: L'intervista esclusiva andrà in onda questa sera a Quarto Grado su Rete 4. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 astronauti messi in sicurezza dalla NASA dopo l'allarme scattato per alcune perdite di aria nel settore russo, già segnalate nei giorni scorsi. Lo ha confermato la portavoce dell'ente Stevens su X. Tennis, Matteo Arnaldi rinuncia a giocare la finale del Roland Garros. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare il tedesco Zverev, che ha battuto in 4-7 il ceco Mensik. Si ferma nel penultimo atto del torneo il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio. Ai. E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano a prendere
4: delle misure, venire incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Queste
0: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome. Ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
8: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
8: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder.
6: Sì. Poi perché sono diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo.
2: Davvero? C'è una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
8: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega?
0: Non l'ha detta.
6: Cioè, naso.
8: No, ma magari è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
8: Questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
8: Arrapeti?
6: Sì.
8: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona,
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Qual è?
6: Hormuz.
8: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo,
0: come
6: sempre.
0: Ma no, ma non ci stare Belita.
8: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
8: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
0: A me manca la password di Amore.

0: l'ultimo.
1: Ma era fava stravilla?
2: No, sfavilla.
1: Sfavilla. Però fava c'era.
2: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
1: Ah, ho capito.
2: Quando c'è unione di intenti.
1: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
0: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
3: Come funziona?
0: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
2: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
1: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
0: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
1: Dai, sì, dai.
0: Tormentone dal 15 agosto 1995.
2: Boia.
3: Vabbè. Posso ballarla in radio?
0: Puoi ballarla?
3: Viene bene, guarda che bravo.
1: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
0: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
1: Certo, anche perché, anche secondo me l'os del Rio, questi qui,
2: sì,
1: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
0: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
2: state
0: Macarena.
2: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
1: Sì,
4: sì.
1: Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
0: Quindi buongiorno LBMP.
2: Facevano lo stesso lavoro?
1: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
0: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77. C'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e il dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Mamma, che inquietudine.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo sì. Così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica,
0: certo.
2: Una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia, diciamo.
0: Un abito nero.
2: Io
1: sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male. Potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mamma. Mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Ah, sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara,
4: sì,
1: giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando? Partito...
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono
6: in diretta. Cioè...
2: Che strana no, mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si non fa. È vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, no, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, beh. Ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
4: Din din din din din din din din din din
1: Paolo, din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
1: Non fate il nostro Giuseppe.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Yeah.
6: peccato perché era,
12: aiuto,
6: era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto e che sapete, è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
2: No, no.
6: Rin tin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost și ce face pe tente.
1: Bravo, uguale.
2: Ce l'ho già in pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Arrivi sempre,
0: Paolo. Chi è stato?
3: Can't stop the feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai, aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
3: Abbiamo torcato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: e
2: che
3: dipende,
2: fai?
3: Dipende anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristian?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
3: Anch'io,
5: panettone o pandoro?
2: Sì, panettone o pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode, da qualche anno fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone e me lo faccio ad agosto, così
3: lo puoi già sottoscrivere. Sì, primo di settembre, ok,
2: credo che allora l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
2: fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, si che lavora lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma
1: capito?
2: Che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
4: Delle
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con la

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ho detto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono l'Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No,
1: no, la tisana è Friuli.
2: Ah, è vero, non è India. Ma non ci credo.
0: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
2: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
1: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
2: Appunto.
0: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
2: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto? Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101 e succede questo.
0: A tempo.
3: Pronti?

0: Bene. E a gira guadagnare i piccoli, se no.
1: Questa è ancora la versione indiana ancora?
0: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
2: Macarena,

0: Viva il budello, che viva Macarena.
1: Oggi sono solo in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: Maddalena, lei.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come è venuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
7: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche,
7: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
8: Hanno rispolverato
7: io.
8: Anche Zamorano, ragazzi.
7: Sì, sì. È diventata anche un antichi. Coro da stadio la Macarena.
6: Viva
7: sì.
6: Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
4: uno
6: pare,
4: più 8
6: e aveva messo il più,
8: il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato
6: 9, al mondiale non glielo detto.
5: Ma era prima o adesso che si fa Iva Zanicchi Zamorano? No
6: quello è Zazzaroni, non c'entra
5: Zazzaroni.
6: Zazzaroni.
5: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
7: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
7: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
4: Dai!
6: Due colpi estivi.
7: Nel cuore degli
6: allegria.
7: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
7: E infatti.
5: Scusami, se aspetti dai. Che si faccia avanti lui.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato

0: di aver colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite e ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto la 20enne che nel marzo del 2024 colpì a morte il padre per difendere la madre dall'ennesima violenza. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA a causa di nuove perdite di aria nel settore russo. La falla è stata riparata e l'allarme è rientrato. Tennis: Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare il derby italiano con in palio la finale del Roland Garros. Il sanremese messo KO da un virus intestinale. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare nell'ultimo atto del torneo il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menchik. Si ferma in semifinale il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mamma. Mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Ah, sì,
3: Dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara,
4: sì,
1: giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono
6: in diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si non fa. È vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Ida.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din din
2: din din din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
1: Sei.
6: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Ida.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
4: Din din din din din din din din din din
1: Paolo, din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
1: Non fate il nostro Giuseppe.
4: Din din din din. La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Yeah.
6: peccato perché era,
12: aiuto,
6: era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto e che sapete, è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
2: No, no.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost și subiectul pentru
1: Nigeria.
0: Vorrebbe le funzioni per
2: Gigi. No, ce l'ho,
1: bravo, uguale, uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dirti, no, non compro nulla.
2: Sempre
0: qua. Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia!
0: Dai, aspetta, cartone animato.
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls!
0: Trolls!
3: Bravo!
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino!
3: Beh. No, dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
4: in lungo e in largo,
3: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, anche d'estate copertina.
5: Panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto. Così.
3: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay. E che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente mese lì,
2: certo.
4: Mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con... Ma il Pandoro è freschissimo,
2: fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo. Anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, che lei Pandoro. I Pandori li coltiva, lei, ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: Pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
4: Delle zanzare.
2: Sì. Certo.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così.

0: Si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Arebaba.
2: Arebaba.
0: Sentiamola.

0: No, no, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: successo, e a gira ciavagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora.
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. Salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Alegría Macarena, dance de guía cosa buena, dance de guía Macarena, Macarena, ole,
2: ole,
4: buongiorno banda,
2: ciao.

0: Viva il budello, che viva Macarena.
1: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: E Maddalena, olè.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
7: ha fatto la stessa fine di Vittorino, secondo me.
6: Anche,
7: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
8: Hanno rispolverato
7: io.
8: Anche Zamorano, ragazzi.
7: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
4: uno
6: pare.
4: Più 8.
6: E aveva messo il più.
8: Il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato.
6: Il 9 al mondiale, non glielo detto.
5: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: no, no, quello è Zazzaroni, non c'entra niente. Zazzaroni!
5: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
7: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
7: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
4: Dai!
6: Due colpi estivi.
7: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
5: Certo. Aspetti,
7: infatti.
5: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
4: Sì, infatti.
7: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
4: Bravo.

0: bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331-8090-101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure,
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far pagare.
0: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
7: Ecco la macchiarella.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo,
0: sì.
2: Sa,
0: R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
2: No.
7: Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa. Ah,
2: prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega?
6: Non l'ho ancora detta. Naso.
2: No, ma magari.
7: Detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di Ciao.
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non Ulla. Ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio sul minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Melita Toriolo,
0: ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Ma non ci stare Melita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, Le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: Preparata all'ultimo.
1: Ma era fava stravilla?
2: No, no. Sfavilla.
1: Sfavilla. Però fava c'era.
2: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
1: Ah, ho capito.
2: Quando c'è unione di intenti.
1: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
0: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
3: Come funziona?
0: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
2: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
1: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
0: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate, magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
1: Dai, sì, dai.
0: Tormentone dal 15 agosto 1995.
2: Boia.
3: Posso ballarla in radio?
0: Puoi ballarla?
3: Bene, bene. Guarda che bravo.
1: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
0: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Chiara Hockey Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
1: Certo, anche perché, anche secondo me, Los del Rio, questi qui,
2: sì,
1: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
0: Vittorino.
1: Qui c'era Vittorino. Vittorino.
0: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
1: Vabbè.
0: In realtà è la storia di un tradimento. Ma
2: state
0: Macarena.
2: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
1: Sì, sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
0: Quindi, buongiorno Lbenfi.
2: Facevano lo stesso lavoro?
1: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Capito.
0: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
2: Vieni qua a darmi manforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio.
0: Esatto, che piace la discussione che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna,
3: ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudicesse di gara.
3: Sì,
0: che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche
1: ma
3: telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: questa è una mamma che hai.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Ma chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
1: din din din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece cotte mangiate proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Era troppo
5: anche
0: fretta
5: lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sì. Sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia e volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Bravo.
0: Signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Vero Steffi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora, the winner is...
3: Brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
0: Paolo,
1: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.

0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto che sapete, è stato così bello.
2: E sapete il nome del cane della bambina?
1: No. Qual è?
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: R101.

0: questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
1: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
1: a prendere delle misure,
2: sì, per venire
1: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, code, le code in autostrada, weekend.
0: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la proprie... cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, parola password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: E quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo, Barletta. Vai l'allegria al tamburo, perfetto.
7: Sai, quella Macarena.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però,
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora, io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Dico.
6: Mettete 5-6-7-8.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus. Per
6: quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder.
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa. Ah,
2: prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa,
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, quella è la password di Goria.
1: Scusate, ma chi se ne frega?
6: Naso, naso, naso.
2: Ma magari.
7: Detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso, naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
1: Questa è buona,
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Ma
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre. Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio per il minatorio.
2: Sì? Messaggio minatorio?
6: Per la nostra Melita Toriolo,
0: ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Ma non ci sarei Melita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
1: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, Le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
2: Sfavilla. Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole. Perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché. Anche secondo me l'Os del Rio, questi qui.
3: Sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
5: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090.

0: buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo sì. Così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non Mano Morta.
2: No. Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke, Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, ci sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci, ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudicesse di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro... altissima. Cosa sta suonando? Partito...
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma
6: per
2: fa quel suono
6: in diretta.
2: Cioè... Che strana no, mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, no. Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si non fa. È vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il tortorello accendi.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din
9: din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il tortorello challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Questo fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
4: Din din din din din din din din din din
1: din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
1: Non fate il nostro Giuseppe.
4: Din din din. La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Bene,
3: yeah.
12: peccato perché era,
13: aiuto.
12: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto e che sapete, è stato così bello.
12: E sapete il nome del cane della bambina?
2: No, no.
12: Rin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost 50%
1: de
0: nigerie,
2: no, bravo, uguale, uguale.
3: Ce l'ho già, ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
3: Ridi sempre qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Aspetta, cartone animato.
4: Vai!
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Beh! Trolls, dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
5: in lungo e in largo,
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer.
3: Ti metti in freezer, metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
4: Sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o Pandoro?
3: Panettone o Pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok,
3: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori
5: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
3: certo,
5: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì. Poi
3: siete strani,
2: Pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì, non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
5: Come l'hai condita?
2: L'ho condita che...
5: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa, fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
5: Delle zanzare.
3: Sì. Certo.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
3: Oh mamma mia.
5: Bello, però come immagine molto bella.
3: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così con la

0: che bello.
1: Inserito l'hacker di R101, sì, durante la sigla.
2: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
1: Eh sì.
3: Ma era apparso.
1: Elle Benfi pare che
2: ogni
1: si chiami.
2: Ogni tanto appare.
4: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
2: Eccolo, ecco.
1: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
4: Sì, sono da voi.
2: Non vedevamo l'ora.
4: Come fate a sapere che sono Elle Benfi?
3: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
1: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena, stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
3: Are Baba, Are Baba.
1: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: Mattina successo e a gira ciavagliare la mattina muscamo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Ma Macarena. Buongiorno banda.
5: Buongiorno.

0: Viva il butello, e viva Macarena.
1: Adesso sono in ufficio Macarena. Comunque esco prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: E Maddalena, olè.
4: Maddalena.
5: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
5: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così,
2: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche secondo me. Mi faccio viva io.
5: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
2: Eh sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Viva Zamorano. Uno dei

0: colpi a Vittorino.
1: Dai!
0: Due colpi estivi.
2: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni. Certo.
3: Se aspetti,
2: e infatti,
3: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
1: Sì, infatti.
2: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
1: Bravo!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Ma chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini. Din din din din din din din din din
1: din din
8: din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
0: Sei.
5: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo,
5: è stufato,
0: era troppo
5: anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Vero Steffi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutto insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora the winner is
3: brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Questo fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: Sei.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
3: Din din din din din din din din din din din
0: din din din din din din din din din din.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
1: No.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: facciamo.
1: Bravo, uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Arrivi sempre.
0: Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè.
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, o cretino.
3: Dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: quindi
2: che
3: dipende
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
3: Anch'io,
5: panettone o Pandoro?
2: Sì, panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
3: lo puoi già sottoscrivere primo di settembre. Ok,
2: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori
4: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro è freschissimo,
2: fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Poi siete strani,
6: Pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione certo.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corso.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine molto bello.
2: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con la banda.

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si chiami.
1: Ogni tanto appare.
3: Eh sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: successo, ecco. E anche la ciavagliare la mattina moscamo pane. Bene. E anche la guadagnare i piccoli, se no.
1: Questa è ancora la versione indiana ancora.
2: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. Salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
3: Buongiorno banda.
4: Buongiorno.

0: Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: Maddalena, lei.
2: Maddalena.
1: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
3: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
1: Sì, certo.
3: Dopo che le disse così, disse,
4: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
3: Anche
4: Luca.
3: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
1: Sì, sì.
5: Hanno rispolverato io. Anche Zamorano, ragazzi.
4: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
3: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
2: uno
3: pare.
2: Uno più 8.
3: E aveva messo il più.
5: Il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato.
3: 9, al mondiale non glielo detto.
1: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
3: quello è Zazzaroni, non c'entra
1: Zazzaroni.
3: Zazzaroni!
1: Olè.
3: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
4: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
3: ma
4: Vittorino è partito, che te ne frega.
3: Ma due colpi a Vittorino.
2: Dai!
3: Due colpi estivi.
4: Nel cuore degli
3: allegria.
4: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
3: Certo.
4: E infatti.
1: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
5: Sì, infatti.
4: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

0: fare un solo?
1: Come fai?
2: Grande, grande Lucione!
1: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
3: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
3: È un riferimento a noi?
5: Sì,
3: non
5: sì.
3: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
6: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
1: Fabio.
6: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
6: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
3: Non sembra molto contento.
5: Mi pare che in Emilia Romagna, non so, no, se non sbaglio, avevo letto che
3: iniziano
5: volevano prendere delle misure
3: per venire
5: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Queste
1: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
3: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
1: cambiano,
3: esatto
1: mettono sempre la stessa.
3: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
1: Ho capito quella di Ricky.
3: A volerci far fregare.
1: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
8: Ecco la Macarena.
3: Caro hacker.
7: Porca putena.
3: Ci sono degli hacker.
1: L'abbiamo geolocalizzato però.
3: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
7: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
8: Adesso
7: ho letto
8: proprio
7: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
3: Sì.
7: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
3: Di
7: mettete 5-6-7-8, che ne so.
3: E già li abbiamo fregati.
7: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
3: R. Russo,
1: sì. R. Russo mi dice qualcosa.
8: Mi sa che lo conosco.
7: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
3: No.
8: Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
7: Quella di Tinder è Del Piero.
3: Quella di chi?
7: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo.
3: No.
7: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa. Ah,
3: prendono password di sole 4 lettere.
7: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
8: Quale?
7: Ho la password di Amedeo Goria.
3: Lei?
1: Ah, quella è la password di Goria.
5: Scusate, ma chi se ne frega?
7: Naso.
8: No, ma magari si è detto.
3: Senta, ma è lunga tanto quanto?
7: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
3: Di Bonolis?
8: Beh, questa è già più interessante.
7: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
8: Arrapeti?
7: Sì.
8: Arrapeti pubblico di
7: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
3: Non ci credo.
5: Questa è buona, eh.
1: Ci serve.
7: Sapete qual è?
3: Vabbè.
7: Hormuz.
8: Ma vabbè, come il Louvre.
7: E poi ho un messaggio finale proprio per il minatorio.
3: Sì? Un messaggio minatorio?
7: Per la nostra Belita Toriolo.
1: Ma no,
7: come
1: ma
7: sempre.
1: Come? Ma non lasci stare Belita.
8: Sempre lì va a finire.
7: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
8: sì?
7: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
8: Dai!
5: Chi mi dirà pa orecchiette Macarena? Grande, le Benfi.
1: A me manca la password di

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
0: Sfavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me l'os del Rio, questi qui,
3: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino.
1: Vittorino.
2: Qui c'era Vittorino. Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì.
0: Sì.
2: Faceva Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 101.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, insomma, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: più nelle isole.
4: Per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: differenza.
1: Come fai?
2: Grande, grande Lucione!
1: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
3: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
3: È un riferimento a noi?
5: Sì,
3: non
5: sì.
3: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
6: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
6: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
3: Non sembra molto contento.
2: Ma mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
3: iniziano
2: a prendere delle misure,
3: sì, per venire
2: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
1: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
3: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
1: non
3: alle
1: la
3: proprie...
1: cambiano,
3: esatto
1: mettono sempre la stessa.
3: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
1: Hai capito quella di Ricky?
3: A volerci far pagare.
1: E tra l'altro di Ricky, tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
5: Ecco la macchiarella.
3: Caro hacker.
7: Porca putena.
3: Ci sono degli hacker.
1: Abbiamo geolocalizzato però.
3: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
7: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo N. Benfi, quindi ho cambiato nome.
5: Adesso
7: ho letto
5: proprio
7: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
3: Sì.
7: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
3: Dico.
7: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
3: E già li abbiamo fregati.
7: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
3: R. Russo?
1: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
5: Mi sa che lo conosco.
7: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
5: No. Ma pensa a te. Però a volte quella, anche diste Juventus.
7: Quella di Tinder è Del Piero.
3: Quella di Tinder?
7: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
3: No.
7: Pupo scritto maiuscolo, difficile.
3: Una cosa. Prendono password di sole 4 lettere.
7: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
5: Quale?
7: Ho la password di Amedeo Goria.
3: Lei?
1: Ah, qual è la password di Goria?
2: Scusate, ma chi se ne frega?
1: Ma naso.
7: No,
5: ma magari detto.
3: Senta, ma è lunga tanto quanto?
7: C'è naso. La password di, ho la password di Bonolis della banca.
3: Di Bonolis?
5: Beh, questa è già più interessante.
7: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
5: Arrapeti?
7: Sì.
5: Arrapeti pubblico di
7: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
3: Non ci credo.
2: Questa è buona, eh.
1: Ci serve.
7: Sapete qual è?
3: Vabbè.
7: Hormuz.
5: Ma vabbè, come Louvre.
7: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
3: Sì? Un messaggio fulminatorio?
7: Per la nostra Belita Toriolo.
1: Ma no,
7: come
1: ma
7: sempre.
1: Come? Ma non ci stare Belita.
5: Sempre lì va a finire.
7: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
5: Dai!
2: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
1: A me manca la password di

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, spavilla.
2: Spavilla. Però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Bene, bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole. Perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché. Anche secondo me l'os del Rio, questi qui?
3: Sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
2: Vabbè.
1: In realtà è la storia di un tradimento. La
3: Macarena. State dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso buttare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e il dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Mamma, che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: carino, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh.
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia,
1: sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice. Challenge.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono?
6: In diretta.
2: Cioè, è strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche
4: così
6: detto,
4: si fa.
6: Non è vero, non è vero.
4: Specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
1: Vai.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din
9: din din
1: din
8: din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
1: Sei.
6: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
4: Mamma che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto a ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Paolo,
2: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era
4: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: salutiamo Jacob Lopez, super dipendente,
1: vai DJ,
0: bravo,
2: uguale,
1: uguale,
3: ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No vabbè dai, Paolo sempre te così dirti, no,
3: ridi sempre,
0: chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Dai, aspetta, cartone animato.
4: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Beh! Dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
5: in lungo e in largo,
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Dipende anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer.
3: Ti metti in freezer, metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
4: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
1: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok,
3: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori,
5: per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, si che lei il pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
1: Sì.
3: Sentito?
1: Sì. Poi
3: siete strani, gente
7: estiva pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
5: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
5: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
5: Delle
3: zanzare, sì.
8: Certo. Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
5: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così.

0: c'è anche inserito l'hacker di R101, ricordate la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: Elle Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ho detto perché dopo voglio tornare da voi. Devo tornare da voi.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono l'Elle Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come vabbè, quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: successo, ecco. E a gira a ciavagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira a guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Buongiorno banda.
5: Buongiorno. Ciao.

0: e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: Maddalena.
2: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
3: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
2: Sì, certo. Cioè,
3: dopo che le disse così, disse,
4: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
3: Anche
4: Luca,
3: se, anche secondo me, mi faccio viva io.
5: Sì, sì. Hanno rispolverato
3: io.
5: Anche Zamorano, ragazzi.
4: Sì, sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
3: Ivan Zamorano. Uno dei primi, grande, mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
1: Uno più 8.
3: E aveva messo il più.
5: Il più, tra voleva 9, non gliel'hanno dato.
3: 9 al mondiale, non glielo detto.
2: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
3: quello è Zazzaroni, non c'entra niente. Zazzaroni! Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso,
4: erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
3: ma sì,
4: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
3: Ma due colpi a Vittorino,
1: dai,
3: due colpi estivi.
4: Nel cuore degli
3: allegria.
4: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni,
3: certo.
4: E infatti,
2: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui Vittorino, poverino.
5: Sì, infatti.
4: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
1: Bravo.

0: differenza.
1: Come fai?
2: Grande, grande Lucione!
1: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
3: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
3: È un riferimento a noi?
5: Sì,
3: non
5: sì.
3: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
6: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
1: Fabio.
6: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
6: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
3: Non sembra molto contento.
0: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
3: iniziano
0: a prendere delle misure,
3: per venire
0: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
1: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
3: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la

0: Rebel Perfect.
1: Ecco, ecco la Macarena.
2: Caro hacker.
0: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
3: Abbiamo geolocalizzato però, eh.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
0: Allora, io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi cambio, mi chiamo N. Benfica, quindi ho cambiato nome. Adesso ho letto proprio questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti numero la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
0: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, credo.
2: E già li abbiamo fregati.
0: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
3: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
1: Mi sa che lo conosco.
0: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
1: No. Ma pensa te. Però a volte anche diste Juventus. Per
0: quella tutto. Di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
0: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
0: Pupo scritto maiuscolo. Difficile. Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
0: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
1: Quale?
0: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
3: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega? Ma
3: che cosa
0: ha detto? Naso.
2: No, ma magari
1: si è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
0: C'è naso. La password di, ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
1: Beh, questa è già più interessante.
0: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
1: Arrapeti?
0: Sì.
1: Arrapeti pubblico di Ciao.
0: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
3: Ci serve.
0: Sapete qual è?
2: Qual è?
0: Hormuz.
1: Ma vabbè, come il Louvre.
0: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
0: Per la nostra Belita Toriolo,
3: no,
0: come
3: ma
0: sempre.
3: Ma come? Ma non ci stare Belita.
1: Sempre lì va a finire.
0: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
1: sì?
0: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
1: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
3: A me manca la password di Amerika.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono?
6: In diretta. Cioè,
2: che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa. Danna.
9: Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din
9: din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella è la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. Volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
1: certo.
3: Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is
4: brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Da? Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Paolo,
2: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era
4: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: ce la cacciamo. Dacă nu a fost ce face pe tine.
1: Vai, DJ!
2: Bravo, uguale, uguale.
3: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dirti, no?
3: Ridi sempre, qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Dai, aspetta, cartone animato.
4: Vai!
3: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Dai, sì, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
5: in lungo e in largo,
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Dipende anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer.
3: Ti metti in freezer, metti le mutande in freezer, come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
4: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere. Sì, la primo di settembre, ok,
3: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori,
5: per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però due
4: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, si che lei i pandori li coltiva, lei ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì. Poi
3: siete strani,
2: coltiva pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara,
5: come l'hai condita?
2: L'ho condita che
5: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
4: fa finta di applaudirti,
2: e partono le parolacce,
3: ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì,
5: delle
7: il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
5: Bello, però come immagine è molto bello.
3: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101 con

0: anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi. Devo
1: eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: niente.
1: No, la tisana è Friuli.
2: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
0: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
2: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
1: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
2: Ah, appunto.
0: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
2: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
0: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, e agli la ciavagliare la mattina moscamo pane. Bene. E agli la guadagnare i piccoli, se no.
1: Questa è la versione indiana ancora.
2: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. Salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
3: Ma allegria Macarena. Dattene, dattene via cosa buona. Dattene via Macarena. Olè! Buongiorno banda!
4: Ciao!

0: Macarena.
1: Viva il butello e viva Macarena.
2: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: Ah, Maddalena, lei!
5: Maddalena.
4: A me piace un sacco quando è improvvisato. Sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
6: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
4: Sì, certo.
6: Dopo che le disse così, disse,
7: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
6: Anche,
7: Luca.
6: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
4: Sì, sì.
8: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
7: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
6: Viva Zamorano. Uno dei primi mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
5: Uno più 8.
6: E aveva messo il più.
8: Il più tra l'uno voleva 9, non gliel'hanno dato.
6: 9, al mondiale non glielo detto.
4: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
6: quello è Zazzaroni. Non c'entra Zazzaroni. Zazzaroni.
4: Olè.
6: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
7: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
6: ma sì,
7: ma
6: elargisci
7: la partito, che te ne frega.
6: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
6: Due colpi estivi.
7: Nel cuore degli
6: allegria.
7: Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
6: Certo.
4: Se aspetti che si faccia avanti lui Vittorino, poverino.
8: Sì, infatti.
7: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
0: Sfavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti c'era, è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Ah. Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me, Los del Rio, questi qui,
0: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la possiamo contare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno alle Bempi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 101.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo sì. Così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
2: Io
1: sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: Oh. No.
2: Vieni qua a darmi monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male. Potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: Quanto è bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, non so, no, se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano a
4: prendere delle misure,
2: sì, esatto, per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Cioè, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Però
0: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto,
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, la semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: E di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
7: Ecco la Macarena.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
7: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder.
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo. Difficile, una cosa. Ah,
2: prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma chi se ne frega?
6: Naso.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Ah, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Hormuz.
7: Ma vabbè, come Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo.
0: Ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Come? Ma non ci stare Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: bellissimo.
1: Ma era fava stravilla?
2: No, spavilla.
1: Spavilla. Ah, però fava c'era.
2: Fava spavilla. Fava, infatti c'era, è venuto bene per quello.
1: Ah, ho capito.
2: Quando c'è unione di intenti.
1: Ok, sì, quando c'è sincronia.
0: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
3: Come funziona?
0: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
2: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
1: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
0: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
1: Dai, sì, dai.
0: Tormentone dal 15 agosto 1995.
2: Boia.
3: Vabbè. Posso ballarla in radio?
0: Puoi ballarla?
3: Sì. Bene, bene. Guarda che bravo.
1: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
0: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
1: Certo, anche perché, anche secondo me l'Os del Rio, questi qui,
2: sì,
1: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
0: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento.
2: Ma state
0: Macarena.
2: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
1: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
0: Quindi, buongiorno alle Benfi.
5: Facevano lo stesso lavoro?
1: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
0: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90

0: buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
2: Ah, mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Unifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non Mano Morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Ecco. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: è bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio. Ai. E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano a prendere
4: delle misure, per venire incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Queste
0: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far fregare.
0: Quella di Ricky. Tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
7: Sai quella
2: caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome. Ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1234 Juve.
7: No. Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo. Difficile, una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
7: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
4: Scusate, ma che se ne frega.
6: Naso.
7: No, ma magari detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è? Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo.
0: Ma no,
6: come
0: ma
6: sempre.
0: Come? Ma non ci sarei Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni, io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
0: A me manca la password.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna,
4: ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice.
4: Giudicesse
1: di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma
6: per
2: fa quel suono
6: in diretta.
2: Cioè, che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
6: Bene.
2: Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sta dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Vai. Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din
9: din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, beh. Ce n'è altre.
1: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Si è stufato. Era troppo
6: anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. Volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo.
1: Signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine.
1: Certo.
3: Vero Stefi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora, the winner is...
4: Brava.
8: Ciao Chiara,
1: grande
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Da? Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Paolo,
2: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Yeah.
6: Peccato perché era,
12: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto e che sapete, è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
2: No, no.
6: Rin tin tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

0: ce la cacciamo. Dacă n-a fost și supărți pe tenți, de
1: bravo, uguale.
2: Ce l'ho già in pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Ridi sempre, qua.
0: Chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
3: Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
5: Panettone
2: o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone e me lo faccio ad agosto. Così.
3: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori, probabilmente.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro è freschissimo,
2: fatto però
3: ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra, si che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo. Sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare! Quelle mi tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che.
4: Con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
1: Sì.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bello.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con la

0: che bello.
1: Inserito l'hacker di R101, sì. La sigla.
2: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
1: Eh sì.
3: Ma era apparso.
1: L. Benfi pare che
2: ogni
1: si
2: tanto
1: chiami.
2: Appare.
4: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
2: Eccolo, ecco.
1: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
4: Sì, sono da voi.
2: Non vedevamo l'ora.
4: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
3: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
1: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
3: Are Baba, Are Baba.
1: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101 e succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: successo e a gira ciavagliare la mattina a moscamo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora.
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Ma allegria Macarena.
2: Olé!

0: Macarena.
1: Viva il budello, che viva Macarena.
2: Oggi sono solo in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: Maddalena, olè.
5: Maddalena.
6: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
7: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
6: Sì, certo.
7: Dopo che le disse così, disse,
8: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
7: Anche,
8: Luca.
7: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
6: Sì, sì.
9: Hanno rispolverato
7: io.
9: Anche Zamorano, ragazzi.
8: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
7: Ivan Zamorano, uno dei primi, grande. Mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
5: uno
7: pare,
5: più 8,
7: e aveva messo il più,
9: il più tra l'uno, voleva il 9, non gliel'hanno dato,
7: 9 al mondiale non glielo detto.
6: Ma era prima, beh, o adesso che si fa Iva Zanicchi Zamorano? No
7: quello è Zazzaroni, non c'entra
6: Zazzaroni.
7: Zazzaroni.
6: Olè.
7: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
8: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
7: ma sì,
8: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
7: Ma due colpi a Vittorino.
5: Dai!
7: Due colpi estivi.
8: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
7: Certo.
8: E infatti.
6: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
9: Sì, infatti.
8: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.